0: Retro. Capitale, tu, io ci stiamo a fare radio.
1: Deve essere qui dietro il radio, maestrale.
2: Maestrale, zakona, zakon se poštuje.

0: To je ta kap što preljeva čaš.
1: I svi anđeli, svi ti vragovi, pogledaj na meni gdje su tragovi i slušaj što ti kažu.
0: To je ta kap što preljeva čaš.
2: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
4: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.